0: FM.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show. 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Noi giovani siamo troppo violenti, magari un po' fuori di testa. Ma l'unica cosa che ci differenzia dagli altri è che loro ragionano col cervello. Noi, gente pazza, ragioniamo col cuore.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: on it.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics.
5: 1991.
6: Virgin.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
0: Radio. Style Rock. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.

0: Siamo così alla moda che non possiamo neppure fuggire da noi stessi.
1: Kurt Cobain.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
3: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Diamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
6: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show. 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Trump minaccia l'Oman: se provate a mettervi in mezzo vi bombarderemo di brutto. Il presidente furioso per la scadenza della tregua di 60 giorni con l'Iran, con Washington e Teheran in stallo sui negoziati. Diversa la situazione tra Teheran e Mascate al lavoro sulla gestione congiunta dello stretto. Frizioni tra Stati Uniti e Israele dopo il colloquio tra l'inviato Kushner e Netanyahu. Senza il disarmo di Hamas niente ritiro e niente ricostruzione. La posizione del premier israeliano e il genero di Trump, fresco di colloqui coi miliziani, dice: hanno detto le cose giuste, diamogli una possibilità. Nella notte, nuovo massiccio raid ucraino contro la Russia, lanciati oltre 620 droni verso Mosca. L'antiaerea ne intercetta solo 180, colpiti magazzini e sottostazioni elettriche, 6 feriti a Pavlovsky Posad, a 60 km dalla capitale. Un missile intercettore sbaglia bersaglio e colpisce un edificio residenziale. A Campo Nogara, nel veneziano, una 39enne uccisa dall'ex fidanzato la sera di Ferragosto. Il 43enne l'avrebbe soffocata, poi è rientrato nella sua casa di dolo e si è tolto la vita. L'uomo aveva ricevuto un ammonimento dal questore dopo una denuncia per violenze da parte della vittima. Prima svolta nelle indagini sul clamoroso furto di 4 quadri del 400 a Messina. Ritrovato il furgone usato dai ladri, era abbandonato alla periferia della città in una zona non coperta dalle telecamere. Gli investigatori al lavoro per identificare una possibile talpa nello staff del museo. Coppa Italia, festa a Palermo. I rosaneri superano per 2-0 il Lecce. Passa con lo stesso punteggio anche la Cremonese, che ha battuto la Sampdoria. Finisce invece 3-0 Sassuolo Cesena e ai rigori il Pisa supera l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A24 coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est di Roma per lavori in direzione di quest'ultima. Rallentamenti per un incidente sulla A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza verso Trieste. Infine, sulla statale 10 Padana Inferiore, traffico rallentato per lavori tra Stradella e il casello di Mantova Nord della A22 in direzione Torino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buon martedì. È il 18 agosto. Io sono Viola. Iniziamo così questa settimana, questo secondo giorno di questa terza settimana di agosto su Virgin Radio. Ovviamente con Breakfast and Rock, la colazione che ci sveglia, spero. Magari vi fa addormentare perché avete lavorato di notte. Va bene lo stesso. Buongiorno. Voglio sapere un po' come sta andando questo risveglio. State bevendo il caffè? Vi state stiracchiando? Siete ancora a letto? Qualcuno di voi che si sveglia con la radio? Io ho avuto per un periodo una radio sveglia, quindi si accendeva da sola e il volume aumentava finché io non mi alzavo e la spegnevo, perché altrimenti avrei svegliato tutto il mio condominio. Va bene così, già fuori tema. Buongiorno Thomas in regia.
7: Un beso.
6: Un beso, buongiorno. Allora, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, tante notizie che ho trovato per voi come sempre, però vi chiedo di così ascoltare le vostre voci, il vostro buongiorno. Voglio un bel vocale sveglio che ci svegli, ok? Cosa state facendo? Chi siete? Dove state andando? 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Simpatici, antipatici, tutti potete scriverci, tutti. Intanto i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che partono con gli R.E.M.

0: Buongiorno ragazzi, caffè già preso, sto andando a scuola perché a breve cominciano i corsi di recupero per i ragazzi e niente, ferie finite e non è vero che i docenti hanno 3 mesi di vacanze, si sappia questa cosa.
1: Ecco, diciamolo, buongiorno, già un po' di polemica, va bene, noi adoriamo. Un saluto a tutti gli studenti e le studentesse che stanno andando a fare corsi di recupero, vi capisco, anch'io così come voi tutte le estati. Va bene, continuate a mandarci un po' di messaggi, il vostro buongiorno, cosa farete oggi d'estate, state andando in vacanza, state tornando, 342 41 41 411. Torniamo fra poco anche con i Coldplay.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
8: ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: I Coldplay, la voce bellissima di Chris Martin dal 2009 che ci così fa svegliare bene alle 7:30, perché secondo me se uno si sveglia con la voce di Chris Martin poi è un po' più felice. Come sta andando questa giornata, questo risveglio, questo martedì 18 agosto? Chi di voi sta lavorando, chi sta andando in vacanza, chi le ha finite? Qualcuno ci ha mandato dei messaggi vocali, sentiamo.
1: Buongiorno da Antonio e Dolores, direzione Marche. Grazie per la vostra compagnia.
0: Ma grazie a voi, grazie a voi. Bello, un bel viaggio in macchina verso le Marche. Lo farò questo weekend, vi aggiorno. Sarà bella l'andata, un po' meno il ritorno, perché sarà il 23 agosto e dalle Marche a Milano forse un po' di traffico si può trovare. Poi...
2: Ciao Viola, finalmente è passato il Ferragosto! Misia da Sartiano.
0: Perché lo dovevamo superare, era uno scoglio da superare. Assolutamente il Ferragosto, com'è andato? Male, non capisco. Magari per qualcuno sì, è un giorno così, è un giorno come un altro alla fine.
3: Vedi dalle 5 stiamo andando al lavoro, sono quasi arrivato, le temperature sono gradevoli, 22 gradi qui a Napoli. E un saluto a tutti voi di Virgin Radio.
0: Grazie per averci aggiornato sulle temperature. Ci sono altri messaggi, qualcuno ci dice che si è svegliato alle 4:45 per andare a fare un trekking, ma ancora non sono partito. Perché così il trekking, no? Uno pensa di svegliarsi, mettersi le scarpe e iniziare a camminare su per la montagna, e invece devi arrivare al punto di inizio. Fai magari 2 o 3 ore di macchina, zainetto, panino col formaggio e poi da lì si inizia. Va bene, nuovo singolo degli Amazons, si chiama Blood on the Bone.

0: una canzone i sentimenti sono più forti delle idee o parole. Si può avere mille idee, ma finché non catturano l'emozione, rimangono una sterile dissertazione.
1: Bono Vox. Virgin Radio. Style Rock. You gotta keep them separated.

0: Marco ci scrive: ma quanto è bella sta traccia degli Stereophonics, è vero, molto bella, Fly Like an Eagle, qui a Breakfast in Rock, rimanete con noi fra poco, un Virgin Classic anno 1972.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Noi ci siamo.
0: 72.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Noi ci siamo, e voi?

0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
2: 203, mio!
1: O ritrovarti
2: più uno
1: senza attaccanti,
2: più uno
1: per un rilancio in difesa andato male,
2: più uno.
1: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
2: più uno.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Virgin Classics 1972.

Sono Deep Purple a firmare questo Virgin Classic, Woman from Tokyo, 1972 l'anno di questa canzone. Invece torniamo al 2026 parlando però sempre di loro, dei Deep Purple, perché Ritchie Blackmore è salito sul palco insieme a loro, tornando a suonare con il gruppo per la prima volta dopo 33 anni. Quando è successo? Qualche giorno fa, era il 12 agosto, un mercoledì sera, normalissimo, dove a Wata, nello stato di New York, il chitarrista 81enne, che nel 68 fu tra i fondatori dei Deep Purple, ha raggiunto i suoi ex compagni di gruppo sul palco per suonare, vabbè, uno dei loro più grandi successi, cioè Smoke on the Water. In realtà, prima dell'esibizione, Ritchie Blackmore aveva fatto capire qualcosa tramite i suoi social, perché aveva pubblicato un video su Instagram in cui accennava alla possibilità di unirsi alla band per un bis. Comunque questa cosa che non si capiva bene, bis, dove, come, perché, chiedendo però a tutti quelli che lo seguono di mantenere la cosa riservata. Ovviamente la voce si è diffusa rapidamente tra i fan, che verso la fine del concerto dei Deep Purple hanno iniziato a urlare e a chiedere il suo nome. Poi l'hanno accolto chiaramente con applausi, grida e urla quando è salito sul palco. Sul nostro sito c'è il video dell'esibizione, ma se cercate le immagini sono molto carine, perché insomma si vede Ritchie Blackmore che scambia sorrisi con i suoi ex compagni di band, incluso Ian Gillan, il cantante, prima appunto di attaccare con il celebre riff di Smoke on the Water. E alla fine del brano è stato proprio Ian Gillan che ha raccontato al pubblico come sia nato quell'incontro. Cioè, pochi giorni prima Ritchie Blackmore gli ha scritto un messaggio dicendo: ma mi posso unire a voi per una jam, perché abito proprio dietro l'angolo. E lui ha detto: vabbè, certo, assolutamente sì. E così è stato, bello essere stati lì. Magari qualcuno di voi era proprio in quella cittadina nello stato di New York, chi lo sa. Ma continuiamo con la musica, ci sono altri concerti in vista. Il 24 gennaio all'Unipol Forum di Milano ci saranno i Nothing But Thieves. Ascoltiamo il loro ultimo singolo, si chiama Evolution.

0: Janis Gargan, gli Aerosmith chiudono questa prima ora insieme di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGcom 24.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8.
4: It's 8 a.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Se Loman prova anche solo a mettersi di mezzo, gli faremo un mazzo così, lo bombarderemo di brutto. Questa la minaccia di Trump a mascate che con Teheran discute di una gestione congiunta di Hormuz. Intanto nello stretto un mercantile è stato colpito da un ordigno non identificato, morto un marinaio. L'inizio del disarmo di Hamas è possibile entro un mese, così l'inviato di Trump Kushner dopo il no di Netanyahu al ritiro di Israele da Gaza. Il premier vuole prima che i miliziani consegnino le armi e smantellino i tunnel, ma secondo gli esperti potrebbe volerci anche un decennio. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, oltre 800 droni di Kiev su Mosca, 6 feriti. Il Cremlino prende di mira la regione di Kharkiv, 5 feriti, tra cui un bambino, e gli ucraini tornano a colpire nel Mar Nero, centrata una petroliera greca che aveva caricato greggio nel porto russo di Novorossiysk. Aveva ricevuto un ammonimento dal questore dopo una denuncia per violenze l'uomo che nel veneziano avrebbe ucciso l'ex fidanzata per poi togliersi la vita. L'omicidio della 39enne è avvenuto a Ferragosto a Camponogaro. La donna è stata soffocata. Il 43enne è poi tornato a casa a Dolo e si è suicidato. A Messina le indagini sul furto dei 4 quadri 400 si concentrano su una possibile talpa al museo. Gli inquirenti confermano che l'allarme funzionava e i 4 custodi erano in servizio, ma non sono intervenuti. Intanto in periferia ha trovato il furgone dei ladri in una zona non coperta dalle telecamere. Coppa Italia, vincono tutte le padrone di casa. Un Palermo in gran forma batte 2-0 il Lecce, stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, mentre il Sassuolo ne fa 3 al Cesena. Nel derby toscano il Pisa la spunta sull'Empoli ai rigori dopo una partita rimasta sull'1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 veicoli scortati causa lavori tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli. Code sulla A4 per un incidente tra Cessalto e Sanstino di Livenza verso Trieste. Infine sulla A2 autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Rogliano Grimaldi in direzione Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 3 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo per tutto il mese di agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Franz Ferdinand.

0: I Mumford & Sons, questa è Caroline. Sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Rimanete qui, torniamo fra poco con una bellissima canzone dei Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Paper Jam con Getaway dal 2014, martedì mattina qui a Breakfast and Rock su Virgin Radio, canzone che ci parla di un tema importante, cioè la necessità di trovare la propria strada o una propria spiritualità, insomma scappare da queste gabbie mentali che la società o anche le religioni cercano di imporci. Eddie Vedder ci dice che questa canzone Getaway significa fuga, via di fuga, però non è una canzone che parla di chi scappa per codardia, è la fuga di chi sceglie di mettersi in salvo dal giudizio o dai dogmi. Lui dice che ognuno ha il diritto di credere in quello che vuole e vivere come preferisce senza farsi condizionare da chi pensa di avere la verità in tasca. Penso che siano situazioni che magari sono successe a tutti e tutte nella vita, a chi in maniera più piccola, a chi magari un po' più importante. È poi una canzone proprio che ci dà la carica per riprendersi un po' la propria indipendenza di pensiero. Quindi questa canzone ci parla di della corsa, della fretta un po' di staccarsi dal rumore di fondo del mondo. Mentre passando a un'altra band, a un altro gruppo, i Foo Fighters, che sono tornati con Window, un nuovo singolo, ecco, lì invece parlano di il momento, del momento in cui ci si ferma un po' a prendere fiato, no? C'è questa metafora della finestra, osservare la vita che scorre fuori mentre ci si sente bloccati dentro o separati dal resto del mondo. Dave Grohl racconta quella sensazione di isolamento, però dice basta un dettaglio, un cambio di prospettiva, una luce che entra dalla finestra per ricordarci che c'è ancora il sole fuori e si può sempre ricominciare. Foo Fighters, Window.

0: I Florence and the Machine qui a Breakfast in Rock. Torniamo fra poco con un Virgin Classic firmato da David Bowie.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virgin Classics 1972.

piace sapere, perché è proprio la magia della radio, la vicinanza, il fatto di poter condividere, di voler condividere anche dettagli della propria vita così, con persone che insomma magari non ci siamo mai viste, che quindi non si conoscono personalmente, però che arrivano dritte al cuore o dentro le vostre case e le vostre macchine. Quindi noi ci teniamo sempre a ringraziarvi, a dirvi grazie, perché ci fate sentire proprio il vostro affetto, e questa cosa a noi rende pieni di gioia. Ok, anche la mia gola ogni tanto si abbassa un pochino. Potete ascoltarci in un sacco di modi, potete portarci ovunque, in vacanza con la nostra app da scaricare sul telefono, potete ascoltarci tramite il nostro sito vergiradio.it e anche in FM se siete in macchina o avete la radiolina a casa in DAB Plus. E attenzione, siamo anche in diretta su Vergiradio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Satte, tramite l'app Mediaset Infinity. Nuovo singolo, nuova musica e Social Distortion, questa è Tonight.

0: costruisce sul fallimento. Usalo come un trampolino di lancio.
1: Johnny Cash.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Slash insieme a Miles Kennedy, Driving Rain. Chiudono questa seconda ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, in palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
4: It's 8:58 a.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Furia di Trump contro l'Oman. Se prova a mettersi di mezzo lo bombarderemo di brutto. A irritare il presidente sarebbero i progressi nei negoziati tra Mascate e Teheran per la gestione congiunta di Hormuz. Nello stretto un mercantile colpito da un ordigno non identificato, un ferito. L'inviato americano Kushner parla dopo il colloquio con Netanyahu. Inizio del disarmo di Hamas possibile entro un mese. Il premier israeliano ha detto no al ritiro da Gaza se i militari non consegnano prima tutte le armi e non smantellano ogni singolo tunnel. Intanto nuovi raid di Tel Aviv in Libano. Sarebbero oltre 800 i droni ucraini lanciati nella notte verso la Russia. A Mosca colpiti depositi e sottostazioni elettriche, ci sono 6 feriti. Raid del Cremlino nella regione di Kharkiv, 5 feriti. E Kiev colpisce una petroliera greca che aveva caricato greggio nel porto russo di Novorossiysk. Dopo le frasi di Trump sull'amicizia con Kim Jong-un, la Corea del Sud rassicura. Esercitazioni congiunte non finalizzate a un attacco. Ci auguriamo che il rapporto tra i leader porti verso la pace. Il presidente americano ha chiesto di ridurre l'impegno statunitense per non mostrare ostilità a Kim. Dino Keber suicidatosi dopo aver ucciso l'ex fidanzata Tina Terrin. In passato aveva aggredito altre donne. Il 43enne ammonito dal questore per violenze contro la 39enne l'avrebbe soffocata a Ferragosto a Camponogaro nel veneziano. Poi è tornato a Dolo dove viveva e si è tolto la vita. Coppa Italia, serata felice per le padrone di casa, bella vittoria del Palermo per 2-0 sul Lecce, stesso punteggio per la Cremonese sulla Sampdoria, 3-0 del Sassuolo sul Cesena, vittoria ai rigori del Pisa contro l'Empoli dopo un match fermatosi sull'1-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code di un chilometro per un incidente tra Broni Stradella e Voghera in direzione Torino. Incolonnamenti per traffico intenso sulla A57 tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'allaccio con la A27 viaggiando verso la A4 in direzione Trieste. Infine sulla statale 107 Silana Crotonese rallentamenti all'incrocio di Rende in direzione Passo Vecchio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Un minuto dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo insieme per tutto il mese di agosto qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Bruce Springsteen è lui che chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock con la sua Ghosts qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con i Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

il pezzo che nel 2001 ha consacrato i Nickelback a livello mondiale. Si chiama How You Remind Me. Effettivamente questa poi è stata la canzone più trasmessa dalle radio americane in tutto il decennio degli anni 2000. Tra l'altro, come un sacco di successi di un sacco di artisti, anche questa canzone nasce abbastanza casualmente, o comunque con un altro intento. Alla fine l'ispirazione così arriva quando meno te l'aspetti. Ce lo insegnano anche i Nickelback. Qual è la storia? Chad Kroeger, il cantante, e la sua fidanzata dell'epoca, Jodie, vivono insieme a Vancouver. A un certo punto scoppia un litigio enorme e lui, nervoso, un po' ferito nell'orgoglio, cosa fa? Si ritira nella sala prove, nel seminterrato. E siccome vuole un po' sfogarsi, un po' vuole far capire che si era arrabbiato, un po' quando litigate, io litigavo magari con mia mamma, con un familiare, con un fratello, un cugino, insomma, che va in camera, sbatti la porta, però inizi un po' a commentare tutta la situazione ad alta voce per farti sentire. Ecco, lui fa la stessa cosa, ma accendendo il microfono, alzando il volume al massimo e iniziando a improvvisare testi abbastanza diretti e anche sarcastici, però il suo unico obiettivo era quello di urlare così forte da farsi sentire dalla sua fidanzata al piano di sopra. C'è una cosa un po', sì, provocatoria, possiamo dire immatura. Possiamo, sì, però a quanto pare lei scende, sente queste cose e al posto che arrabbiarsi dice: ehi, ma cos'è questa roba? È bellissima, mi piace un sacco. E da lì nasce la canzone. Lui ha detto: vabbè, in meno di mezz'ora il pezzo era pronto, lo scopo poi non era stato raggiunto, però effettivamente poi è uscito un bel successo mondiale. Ogni tanto bisogna arrabbiarsi, forse questo è quello che ci vogliono dire i Nickelback. Adesso però anche i Royal Blood, 10 over 10.

0: Living Proof, Bon Jovi qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco arrivano anche le Zeppelin che firmano il prossimo Virgin Classic.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Virgin Classics
10: 1971.

molto utili, cioè capita a tutti magari quando si va all'estero o appunto in vacanza di vedere un fiore particolare, un frutto strano in un mercatino, una piantina che ci piace e pensare dai, questa la metto in valigia, la metto in borsa e me la porto a casa come ricordo. Ecco, in realtà è una delle cose peggiori che si possano fare. In questi giorni infatti l'Unione Europea e l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare stanno portando avanti una campagna di sensibilizzazione per ricordarci che l'80% di quello che mangiamo tutti i giorni dipende proprio dalla salute delle piante. E il problema è che a volte senza volerlo, portando via vegetazione o semi da altri paesi, rischiamo di trasportare dei parassiti o delle malattie che da noi non esistono. Quindi sembra una sciocchezza, però un piccolo insetto, un fungo invisibile può contagiare delle coltivazioni intere, costringendo poi ad abbattere anche alberi, e poi la catena arriva fino a noi. Quindi il consiglio da dare, da tenere a mente in tutto questo, è molto semplice: quando siete in giro per il mondo, lasciate la natura dove si trova, evitiamo di viaggiare con piante o semi in valigia. Se abbiamo il pollice verde, cosa che io non ho ma vorrei imparare, vorrei diventare un po' più, insomma, migliorarmi, ecco, compriamo solo prodotti con sementi certificate, così con quello siamo tranquilli e tranquille. Va bene, era il nostro momento Angolo Verde in città. Per fortuna ci sono gli Weezer con il loro nuovo singolo qui su Virgin Radio.

0: Non ci limitiamo a portare sul palco le nostre canzoni. Ci portiamo il risultato di tutta una vita.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Inhaler Love Will Get You There. Ci portano loro alla fine di queste tre ore di Breakfast in Rock. Grazie a tutti e a tutte quante per essere state con noi. Grazie anche a Thomas in regia.
1: Un beso.
0: Un beso. Io vi lascio con Adriana e la prima parte di Summer in Rock. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 7 alle 10, come Viola ovviamente qui su Virgin Radio. Allora, ciao a tutti e buon martedì.
2: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
3: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte, ad ogni passo, puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
4: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 9 e 58 minuti.
6: It's 9:58 a.m.
2: On Virgin Radio, Summer in Rock.
1: Summer in Rock.
0: Summer in Rock anche in questo martedì 18 agosto, 9 e 58 minuti. Buongiorno, anzi direi comunque buongiorno, che è la cosa che mi ha appena detto Thomas, perché sono entrata qui negli studi e neanche buongiorno ho detto. Che scostumata. Buongiorno Thomas. Buongiorno alla regia di questa mattina, ma soprattutto buongiorno a tutti voi amici e amiche di Virgin Radio. Come procede questo agosto? Come va questa mattina? Io voglio sapere da coloro che sono rientrati, come state? Cioè, descrivetemi questo rientro con una parola, insomma, ne parliamo assieme. Io ve lo dico spesso, 342-41-41-411, potete assolutamente sfogarvi a questo numero. Ma comunque, quest'oggi, grandi uscite discografiche, grandi concerti, perché stiamo cominciando a carburare di nuovo, però ne parliamo nel corso di queste tre ore. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 13 e noi cominciamo con il free rock, come sempre, questa gran bella dose di rock and roll. Sono 20 minuti di musica senza interruzione che questa mattina partono con gli AC/DC.

0: If Darkness Had a Son, i Metallica in chiusura del Free Rock di questa prima ora insieme. Siete su Virgin Radio, Summer in Rock. Io sono Adriana, resto con voi fino alle 13. Vi ho chiesto come è stato il rientro, mi avete scritto in tanti: devastante. Tranquilli, non vi preoccupate, perché tra poco vi diamo delle notizie dal mondo del rock incredibili. Restate con noi che torniamo anche con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Pantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
5: 203, mio!
4: O ritrovarti
5: più uno
4: senza attaccanti,
5: più uno
4: per un rilancio in difesa andato male,
5: più uno.
4: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
5: Più uno.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Universally speaking, i Red Hot Chili Peppers in questa prima ora di Summer in Rock. Apriamo questa puntata con la notizia delle notizie, perché Fontaines D.C., dopo aver annunciato il titolo del loro nuovo album Dopamine Chamber, il loro quinto disco, hanno comunicato anche la data di uscita, quindi save the date, 16 ottobre. Graham Chatten ha passato parecchio tempo tra Venezia, Vienna e la Sicilia alla ricerca di ispirazione per i testi di questo brano, di questo disco. Dice che per questo album, rispetto a Romance del 2024, sarebbe stato più potente lasciare fuori la speranza e riflettere onestamente la bruttezza. Dice che questo disco doveva suonare più come un avvertimento catastrofico, prodotto da James Ford tra Londra, l'entroterra inglese e Palermo, dove Graham Chatten ha registrato anche le voci in una cabina improvvisata costruita con materassi e cuscini. Comunque, a completare questa fantastica novità, ecco che arriva anche Marianne, presentata live durante il concerto al Baluarte della Candelaria di Cadice l'8 agosto. E noi sapete che cosa facciamo adesso? Ascoltiamo proprio questo nuovo singolo insieme su Virgin Radio.

0: Bust This Town, gli Stereophonics, brano del 2019, qui su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Noi ci siamo, e voi?
9: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
10: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Virgin Classics 1970.

Beatles e Four Film Cinematic Event sono stati avvistati proprio lì, fuori gli studi di Abbey Road. Che cosa stavano facendo? Ovviamente quella famosa passeggiata sulle strisce pedonali, probabilmente, anzi sicuramente, la camminata più famosa della storia della musica. I veri Fab Four attraversarono la strada di fronte agli studi EMI di Londra, proprio nella via che diede il nome al loro undicesimo album in studio, Abbey Road, nonché l'ultimo che registrarono insieme, sebbene ricordiamo che Let It Be sia stato pubblicato successivamente, l'8 agosto del 1969. E ricordiamo anche che questo progetto molto bello, in quattro parti, con ogni film incentrato su un membro specifico del gruppo, dovrebbe uscire nell'aprile del 2028, quindi c'è ancora un po' da aspettare, però stanno lavorando tantissimo e lo vediamo. Finora il regista Sam Mendes non ha rivelato alcun dettaglio della trama di questo progetto enorme, che sarà il primo film in assoluto ad ottenere i diritti sulla discografia dei Beatles. E dai Beatles passiamo ai Rolling Stones con questo brano bellissimo, si chiama Jealous Lover.

0: James Bond ha una licenza per uccidere. Le rockstar hanno una licenza per essere oltraggiose.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.
2: If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans.

0: Mustang e Kings on Leon ci portano alla fine della prima ora di Summer in Rock. Tre ore ci aspettano, anzi a questo punto direi altri due. Io sono Adriana con voi fino alle 13. Restate qui, noi torniamo tra pochissimo anche con un nuovo Free Rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
6: It's 10:58 a.m.
0: La nostra estate insieme la passiamo sempre qui su Virgin Radio tutti i giorni in diretta con voi e per voi, per tanto sano rock and roll che ci piace tantissimo, come ci piace il nostro Free Rock che riparte con i Coldplay.

0: due voci pazzesche, Ozzy Osbourne, Elton John, chiudono il Free Rock di questa seconda ora insieme su Virgin Radio. Restate con noi, torniamo tra poco anche con David Bowie.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Sei aggiornato sul calciomercato?
8: Ovvio, leggo Gazzetta.
7: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
9: Per forza, leggo Gazzetta.
7: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
8: Direi, leggo Gazzetta.
7: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: David Bowie qui su Virgin Radio, seconda ora di Summer in Rock, la nostra estate insieme. La voce che sentite è quella di Adriana, resto con voi fino alle 13, ma sentiamo anche le vostre voci, perché vi ho chiesto, ecco, prima, com'è che state, come sta andando questa stagione estiva, siete rientrati oppure siete ancora lì al mare a rilassarvi? Sentiamo.
1: Come sto? Sto da Dio perché sono ancora in ferie.
2: È stato un rientro devastante, Adriana, devastante. Ciao, buona giornata, ciao, come lei da Belluno.
0: Ciao, ciao a tutti voi. Come si sente, ecco, la differenza nella voce tra chi è ancora in vacanza e chi invece è tornato e il rientro è sempre devastante, ritornare alla vita di tutti i giorni. Però dai, facciamo carico, anzi una bella ricarica positiva di tante good vibes, di tante esperienze belle, per poi ritornare in patria, perché mettiamoci l'anima in pace, le vacanze poi finiscono e bisogna rientrare. Devo dire che non so voi, ecco, da dove ci sentite, ma qui a Milano le temperature un po' meglio, vero Mattia Rossi? Quindi si sta un po' meglio, diciamola così. Io vi ricordo che noi restiamo insieme anche attraverso tutti i nostri canali, c'è il 717 di Sky, il 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, il nostro sito virginradio.it, i nostri contest attivi, i concerti, tutte le notizie dal mondo del rock. Insomma, noi non ci fermiamo mai, perché non vogliamo assolutamente farlo, che sia estate, inverno, autunno, primavera, restiamo assolutamente qui. E in questo momento su Virgin Radio c'è Role Model, questa è Joy.

0: Dead Inside, i Muse, anche loro protagonisti del calendario di concerti targato Virgin Radio. Infatti li aspettiamo in Italia per due grandi live il 20 e il 21 di novembre all'Unipol Dome di Milano. Siete su Virgin Radio, questa è la diretta di Summer in Rock, seconda ora insieme, restate lì, torniamo tra poco anche con un classico di Neil Young.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Virgin Classics 1979.

My My Hey Hey, la voce di Neil Young, Virgin Classic del 1979. E oggi, martedì 18 agosto, è l'ultimo giorno per vedere Nimrods, il film dei Green Day. E durante una recente intervista fatta a Mike Dirnt, gli è stato chiesto se c'è qualcosa in programma per il 2027, visto che sarà il 40esimo anno dalla formazione della band. Lui ha detto: in realtà non lo sappiamo, non ci abbiamo neanche pensato, perché veramente si conoscono da un sacco di tempo. Anzi, lui dice: l'anno prossimo saranno 45 anni che io e Billy suoniamo e passiamo del tempo insieme, visto che l'ho conosciuto quando avevo 10 anni. Da un lato non si vorrebbe contare gli anni, ma dall'altro si è grati per ogni anno passato e per quello che verrà. E poi dice una cosa molto bella che deve essere di ispirazione, secondo me, a tante band di ragazzi che, ecco, vorrebbero fare questo della vita. Dice che crede che la grande differenza tra i Green Day e molte band sia stato che noi, ecco, loro si sono esercitate dalle 4 alle 6 volte a settimana, tutti i giorni per oltre 20 anni. Quindi tutto quel lavoro, poi lui racconta che è saltato fuori qualche giorno fa, quando hanno suonato durante un concerto privatissimo per circa 200 persone, solo chitarra, basso e batteria, senza fronzoli, così, strumenti nudi e crudi, e ognuno di loro probabilmente avrà ripassato i brani sul divano a casa e via lì a suonare davanti alle persone. Ma si sa, quando poi fai questo da 40 anni, ragazzi, cioè è un'enormità, il palco è praticamente casa tua. Ascoltiamo proprio loro su Virgin Radio, Green Day, I'm Never Gonna RIP.

0: Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: ovvero gli Smashing Pumpkins dall'album omonimo del 2020. Sono loro che praticamente ci portano già alla fine della nostra seconda ora di dirette insieme, questa diretta di Summer in Rock. 342 41 41 411, da dove ci ascoltate, siete in mare o siete in ufficio, noi insomma restiamo sempre qui e anche voi non vi muovete, perché noi torniamo dopo le news del TGCOM24.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
5: odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 11:59.
8: It's 11:59 AM.
2: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. Bombe su un aeroporto militare dismesso a Idlib in Siria. Il governo di Damasco accusa Israele. Usati 8 ordigni, riscontrati solo danni materiali. Intanto, dopo l'irrigidimento di Netanyahu, il Board of Peace pensa a un disarmo in un'unica soluzione di Hamas per accelerare i tempi della pace a Gaza. Risponderemo a questo brutale attacco che ha colpito un incrocio affollato su cui affacciano negozi e edifici residenziali. Così Zelensky, dopo che un missile russo ha ucciso 10 persone nella regione di Kharkiv. Intanto Mosca minaccia Londra, pagherà cara la fornitura di droni all'Ucraina. La Commissione europea annuncia le linee guida per l'utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale per l'energia. Sarà consentito usare i fondi per bonus alle famiglie, in arrivo anche sovvenzioni per pompe di calore e sistemi domestici per la ricarica di veicoli elettrici. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa accusato di aver ucciso 3 pazienti in ambulanza. Udienza in corte d'assise a Forlì il 15 settembre. Indagini ancora in corso su altri 5 decessi sospetti. Addio a Fulvio Lucisano, storico produttore cinematografico. Aveva 98 anni, protagonista della storia del grande schermo nel nostro paese. Mosse i primi passi negli anni 40 all'Istituto Luce. Nel 1958 fondò la Italian International Film, che firmò decine di titoli popolari e d'autore. Coppa Italia, concluso il primo turno, avanti Palermo e Cremonese 2-0 rispettivamente su Lecce e Sampdoria. Avanza anche il Sassuolo 3-0 al Cesena. Nel derby toscano la spunta il Pisa 4-3 ai rigori contro l'Empoli dopo una partita fermatasi sull'1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Devo dire che sono settimane davvero molto belle, perché stiamo facendo tanti annunci discografici. Abbiamo annunciato il nuovo disco The Fontaines DC, che uscirà il 16 ottobre. Tra poco vediamo gli altri, intanto partiamo con gli R.E.M.

0: Fish and the Bottleman con Long Shot in chiusura del Free Rock, terza ora di Summer in Rock. Quanto è bello, ci sentite da ovunque nel mondo. Voglio salutare chi ci dice: qui sono le 5 del mattino, ci state accompagnando in direzione Amarillo, Texas. Un abbraccione dalla Mother Road. Ciao Corrado, che bello, grazie mille. Questo è possibile grazie alla nostra applicazione che scaricate gratuitamente, ed ecco, ovunque voi siate, noi veniamo lì. E poi voglio salutare anche chi ci dice: vi ascolto ogni volta che accendo l'auto, perché in casa la coinquilina non apprezza il rock, quindi voi siete l'ancora di salvezza e io non sopporto altro che non sia rock. Dobbiamo parlare un po' con la coinquilina, bisogna cambiare, bisogna passare alle buone abitudini. E a proposito di grande rock and roll, qui dovete restare perché tra poco torniamo anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

Castle of Glass e Linkin Park in questa terza ora di Summer in Rock, una puntata davvero iniziata alla grande, perché questa mattina abbiamo annunciato, ecco, in realtà l'avevano già annunciato loro, i Fontaines D.C., Dopamine Chamber, il loro nuovo disco, il quinto, e ecco, oggi abbiamo annunciato la data d'uscita, sarà il 16 di ottobre, non vediamo l'ora, il nuovo singolo Marianne, ecco, l'abbiamo passato stamattina, l'abbiamo ascoltato insieme qui su Virgin Radio, godetevelo. E a proposito di grandi novità, arrivano anche da parte dei Queens of the Stone Age, perché hanno svelato il titolo e la possibile data di uscita del loro prossimo album con un video teaser che trovate sul nostro sito virginradio.it. andate a vederlo, perché innanzitutto a me ha fatto divertire un sacco, dura circa un minuto e mezzo, ci sono Josh Homme, il chitarrista tastierista Dean Fertitta, che si cimentano nel Five Finger Fillet, il gioco del coltello tra le dita. Ecco, non fatelo, non prendete assolutamente esempio, ma comunque se Fertitta mostra di cavarsela piuttosto bene, Josh Homme insomma un po' meno, per lui le cose prendono una piega disastrosa. E Fertitta chiede a Homme la data di uscita del disco e lui risponde: il 30 settembre, credo. Dopodiché tutto degenera, c'è un bagno di sangue, mentre una voce fuori campo conclude il filmato dicendo: Queens of the Stone Age, il nuovo album Perfect, in arrivo il 30 settembre. Mamma mia, che giornata strepitosa questa è per dare delle informazioni che a noi veramente ci fanno sognare, come ci fa sognare questo brano dei U2, si chiama Street of Dreams.

0: Lo-Hi i Black Keys su Virgin Radio, terza ora di Summer in Rock. Restate con noi, torniamo tra poco anche con un classico del 1980.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Sei aggiornato sul calciomercato?
8: Ovvio, leggo Gazzetta.
7: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
9: Per forza, leggo Gazzetta.
7: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
8: Direi, leggo Gazzetta.
7: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Virgin Classics 1980.

Wanted, Journey, un Virgin Classics che ci fa fare un salto nel passato, nel 1980. Invece noi restiamo a questo martedì 18 agosto 2026. Non ve lo voglio dire, però ci stiamo avvicinando alla fine anche di questo mese. Non ci pensiamo, godiamoci assolutamente l'attimo e soprattutto continuate a restare con noi su Virgin Radio. Dopo di me ci sarà Che ti passa dalle 13 alle 16, poi il pomeriggio affidato ad Alteria per Sunset in Rock dalle 18 alle 20. Ci siete anche sempre tutti voi, quindi grazie mille sempre, siamo una bella bella famiglia del rock. Io ancora non ci credo, quando ci incontriamo ai concerti targati Virgin Radio è davvero molto molto bello. Voglio ricordarvi anche un appuntamento che riguarda il Best Rock di questa settimana, in onda venerdì 21 agosto dalle ore 22, ecco lo speciale sui Weezer, il nuovo album omonimo realizzato da Ringo. Quindi vedete, noi andiamo avanti sempre, come dire, l'unica cosa che cambia siamo noi speaker che ci mescoliamo durante il periodo estivo, però restiamo, vi teniamo aggiornati su tutto e tutto il mondo del rock and roll, che poi è la cosa che più ci interessa. Questo 2026 ricco di nuove uscite discografiche, ce n'è una che riguarda anche Johnny Marr, lo ascoltiamo adesso con la sua Spin.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposta.
1: Janis Joplin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Surprised by the Joy, la voce di Richard Ashcroft ci porta alle battute finali, ai saluti, perché sono finite le nostre tre ore insieme di diretta di Summer in Rock qui su Virgin Radio. Grazie mille Mattia Rossi, noi ci ribecchiamo domani? Sì, no, chi lo sa? Va bene, restate qui che pronta che ti passa a tenervi compagnia fino alle 16. Passate un bellissimo martedì 18 agosto, noi ci risentiamo domani dalle 10 alle 13, sempre qui su Virgin Radio, dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Summer in Rock.
0: Buon pomeriggio, martedì 18 agosto alle ore 13 siamo, ebbene sì, in diretta su Virgin Radio. Si rimane qui fino alle 16, questo è il nostro palinsesto estivo che continua così. Io sono Katie Passa, c'è Mattia Rossi con me almeno fino alle 15, vero Mattia? Poi chi lo sa cosa succede? Ieri mi faceva i gestacci per farmi capire l'orario del tempo che avremmo condiviso insieme. Comunque vabbè, voi rimanete con noi sempre, ovviamente quando io sono in diretta vi lascio il numero 342-41-41-411, numero che resta aperto, quindi diteci dove state andando, da buona tradizione cosa state per mangiare o avete appena mangiato, oppure se siete, che ne so, anche a casa a prendervi del fresco, perché comunque anche questo vale. E noi iniziamo, apriamo gli amplificatori col nostro primo free rock, quindi 20 minuti di musica senza interruzione che iniziano con gli Audioslave.

0: There's always gonna be something degli Stereophonics. Questo è il singolo del 2025. In realtà gli Stereophonics ci fanno compagnia musicalmente da tantissimi anni, fine anni 90. Insomma, loro sono stati un bel tormentone sia di quel periodo lì, ma anche di oggi, del presente, perché hanno avuto un'evoluzione, una crescita, e comunque non si sono mai fermati come tanti artisti. Oggi abbiamo delle bellissime novità in scaletta su Virgin Radio. E per rispondere a un ascoltatore che al 342 41 41 411 mi dice: ciao, mi dite il pezzo che ha passato Ketty alle 13? Il brano con cui abbiamo aperto la puntata era Show Me How to Live degli Audioslave. Sono molto felice di ripeterlo, chiaramente. Amiche ed amici, siamo qui, continuate a scriverci in diretta tutto quello che vi sentite di scriverci, vi leggiamo con tanto piacere. Ritorniamo qui tra pochissimo, io che ti passa e Mattia Rossi con Kid Rock.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Rock, il 2010 che ci parla chiaro e tondo, il concetto di libertà, ma non soltanto la libertà in senso macro, ma anche il sentirsi liberi, che è un discorso molto molto più interno e così appunto microscopico, che spesso riguarda le nostre singolarità. Comunque, dalla libertà di cui parla Kid Rock qui su Virgin Radio in diretta in Summer in Rock, che ti passa Mattia Rossi e la guida di questa macchina in regia, adesso parliamo del tanto inflazionato concetto di resilienza, che devo dirvi, a volte lo vedo e lo sento talmente tanto che mi parte un po' di pruritino, però in realtà questa volta ve lo spiego scientificamente dal punto di vista di una cosa che ad oggi ha sempre più voce, aggiungo per fortuna, e si chiama neuroscienza. Infatti avrete sentito la frase non mollare mai, never give up. Ecco, pensate che chi non molla mai non ha, cioè non ha più motivazione soltanto del puoi deciderlo tu, ma ha solo un cervello che interpreta la fatica in modo diverso. Cioè, noi pensiamo che la grinta sia un dono, ma la neuroscienza dimostra che è una funzione cerebrale misurabile. Ecco come funziona. La centrale dello sforzo, prima cosa. La corteccia cingolata anteriore media valuta se continuare valga la pena quando provi disagio. E poi c'è il segnale di stop. Per alcuni la fatica dice di fermarsi, per altri invece diventa l'innesco per spingere di più. Quindi ciò che è utile sapere è che si può allenare la resistenza, e quest'area è totalmente plastica, così come il cervello, appunto. Più affronti le difficoltà, più si rafforza, rendendo lo sforzo automatico. Quindi, ragazzi, non diciamocela, non siamo pigri o privi di forza di volontà. Il nostro cervello sta soltanto seguendo lo standard a cui lo abituiamo quotidianamente. Ogni volta che superiamo un pezzo di resistenza, stiamo letteralmente ridisegnando i nostri limiti. E allora andiamo ancora avanti nel nostro immaginario dei superpoteri con i Kasabian, che tornano nel 2026 proprio con un pezzo che si chiama Superpowers.

0: Il 17 ottobre saranno all'Unipol Arena di Bologna gli Strokes, che abbiamo appena ascoltato con Bad Decisions. Noi siamo su Virgin Radio, tra poco andiamo a un Virgin Classic del 1970.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Virgin Classics 1970.

Guardando la scaletta che sto con molto piacere per condividere con voi, mi ritrovo davanti a due grandissime colonne, una che arriva dal 1970, che abbiamo appena ascoltato e che nasce da un momento di pura urgenza creativa di John Fogerty. Pensate che l'idea gli venne mentre era in moto sulle colline californiane, quel senso di movimento, di andiamo via, c'è qualcosa di più bello più avanti, finì direttamente dentro il pezzo e 56 anni dopo Paul McCartney cambia completamente prospettiva. Non devi più andare oltre la curva, devi entrare, e si chiama letteralmente così il nuovo singolo, Come Inside, un invito ad aprirsi mentalmente ed emotivamente, chiaramente, e un po' il ritornello, ci abbiamo fatto caso ascoltandola spesso, ruota attorno all'idea di aprire la mente e il cuore, perché ciò che separa due persone non è necessariamente qualcosa di reale e insuperabile, quindi con l'ascolto interno si arriva sempre, oggi stiamo parlando proprio di mindfulness allo stato più puro, va bene, comunque questo ci dice Sermacca e questo ci piace riportarvi. Comunque due leggende, due assolutamente inviti in modi diversi a dire la stessa cosa, non restiamo fermi, e noi infatti non lo facciamo. C'è Paul McCartney che nel 2026 è tornato con Come Inside.

0: basta una serie di note. Il resto è improvvisazione.
1: Jimi Hendrix.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Space dei Biffi Clyro, il romanticismo è intorno a noi dal 2020 anche grazie a loro. Noi siamo su Virgin Radio, Summer in Rock, e tra poco si torna anche con un free rock.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Best Rock 500, the songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
7: It's 2 p.m.
0: La seconda ora di Summer in Rock è in mezzo a noi, allora ce la godiamo e la apriamo proprio così, con la nostra musica. In diretta con voi c'è Che Ti Passa fino alle 16. Mattia Rossi resta alla guida di questa macchina in regia e poi arriva la nostra grande musica con un nuovo free rock. Iniziamo con David Bowie.

0: Il 2017 con Where's the Revolution in Depeche Mode, e noi ritorniamo nel 2026 alla faccia, quasi 10 anni dopo, martedì 18 agosto, e siamo qui in Summer in Rock. Grazie amici per i messaggi al 342-4141-411. Tra i tanti ci sono Teresa, Chiara e Francesco che scrivono: vi ascoltiamo, siamo travolti in auto da una tempesta tropicale sulla spiaggia di Lizzano, che è in provincia di Taranto, dove oggi abbiamo fatto 2 bagni e una doccia norvegese. Vabbè, insomma, ve la state comunque godendo, poi ci avete noi nelle orecchie, quindi è una bella ciliegina sulla torta. A proposito, è arrivato quel momento che aspettavo da tanto, perché tra pochissimo ascoltiamo una novità di quest'oggi, proprio di questo martedì 18 agosto 2026, e si ritorna anche con gli Arctic Monkeys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora non scuoce mai.
8: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

degli Arctic Monkeys era il 2013. Poi cos'è successo? Che nel 2022 sono tornati con un album e poi si sono fermati. E io, che sono Katy Passa, ad inizio 2026 ho detto: ma gli Arctic Monkeys per caso hanno intenzione di tornare? Dopo poco è uscito il singolo del 2026 che stiamo ascoltando e che abbiamo ascoltato per tanto tempo su Virgin Radio. Succede pochi giorni fa una cosa molto simile, quindi possiamo dire che a volte le manifestazioni è vero che succedono, perché quando disannunciando un brano dei Fontaine's DC dico: chi lo sa quando torneranno, insomma, dopo Romance, che oramai ha quasi 2 anni, l'album meraviglioso che li ha portati ad avere appunto un disco di platino, eccetera. E dopo pochi minuti i Fontaine's DC pubblicano sul loro profilo social il numero 5 e ci dicono che stanno tornando con un nuovo album. E poi è successo veramente che dall'album arriviamo al singolo. La notizia che voglio condividere qui oggi con voi è che io, come Katy Passa, non l'ho ancora volutamente ascoltato perché volevo che questa magia si avverasse in diretta. Quindi adesso, tra pochi secondi, che andiamo ad ascoltare insieme il nuovo singolo dei Fontaine's DC che si chiama Marianne, lo faremo veramente insieme. Marianne, che arriva da questo quinto album chiamato Dopamine Chamber, che è stato descritto in tanti modi. Sicuramente quello che ho capito ascoltando un po' di interviste, un po' di anteprime, è che c'è questa voglia di melodie, c'è questa voglia di magia all'interno del nuovo lavoro dei Fontaine's, quindi c'è un po' meno atteggiamento post-punk sporco e nervoso, ma in realtà qualcosa di più psichedelico, di più melodico e anche ipnotico. Ce lo dice un po' anche la copertina, non so se l'avete visto. Ecco, quindi Marianne, questo nuovo singolo, dà proprio l'impressione di un momento creativo meno interessato alla rabbia immediata e più alla costruzione di un'atmosfera. È quasi una porta d'ingresso al nuovo disco, ma io questo lo sto leggendo e lo ascolterò per la prima volta insieme a voi proprio adesso. Andiamo, Matt. Fontaine's DC, Marianne.

0: Easy Street dei Queens of the Stone Age. Beh amici, abbiamo aperto col nuovo dei Fontaines DC, abbiamo chiuso con i Queens of the Stone Age, che sono effettivamente due progetti che hanno fatto un ritorno nel 2026 che va un po' fuori dalla loro comfort zone. Anche questa Easy Street diciamo che non sta proprio nel cuore del desert rock dei Queens of the Stone Age, ma poi quando la voce di Josh Homme si apre a noi piace sempre tantissimo. Tra le altre cose, tra pochissimo ho un aneddoto anche sui Queens of the Stone Age, quindi rimanete in Summer in Rock. Io sono Katie Pass, ritorniamo anche con un Virgin Classic del 1978.
1: On Virgin Radio, Summer in Rock.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Virgin Classics
0: 1978.

I Toto con Hold the Line, il 1978 o 78 come direbbe qualcun altro, ma non lo citiamo perché sennò lo insultiamo anche in diretta. E ritorniamo dopo questo Virgin Classic parlando attraverso i Toto, che sono poi veramente proprio produttori di brani con le radici proprio del rock belle belle potenti. Questo è uno di quei pezzi che sembrano in realtà semplicissimi, invece sono un piccolo manuale di rock, di funk, di pop anni 70, ed è uscito nel 1978 proprio come primo singolo, arrivando, pensate, al numero 5 negli Stati Uniti. Ma poco fa vi ho promesso novità sui Queens of the Stone Age, e quindi eccoci qua. I Queens of the Stone Age hanno svelato il titolo e la possibile data di uscita del loro prossimo album, addirittura con un video teaser. Cioè, praticamente in questo filmato, che dura più o meno un minuto e mezzo, ci sono Josh Homme e il chitarrista tastierista Gene Fertitta, che si cimentano in Five Finger Fillet, il gioco del coltello tra le dita. Se Fertitta ovviamente mostra di cavarsela piuttosto bene, per Homme le cose prendono una piega disastrosa. Prima che la situazione diventasse troppo splatter, Fertitta chiede a Homme la data di uscita del disco, e Homme così spara un 30 settembre, credo, dice. Dopodiché ovviamente tutto degenera in un bagno di sangue, mentre una voce fuori campo conclude il filmato dicendo: Queens of the Stone Age, il nuovo album, che si chiamerà Perfect, in arrivo il 30 settembre. Però alla fine del video poi questa data viene cancellata, e infatti sembrerebbe che proprio i Queens of the Stone Age stiano giocando con questo dubbio, perché a quanto pare non sarà il 30 settembre l'uscita, un po' perché è un mercoledì e di solito i dischi escono di venerdì, per tanti motivi che ci fanno pensare che non sia quello, ma magari è negli intorni del 30 settembre. Quindi orecchie e cuore connessi, virginradio.it per tutti i dettagli. Adesso c'è la nuova di Tony Iommi, World Alone.

Sometimes Goes, gli Smashing Pumpkins, verano del 2018 e noi ripartiamo il 18 di agosto ma del 2026. Siamo sempre qui, ultima ora di Summer in Rock, questo momento speciale dell'estate di Virgin Radio. Sono che ti passa, riapro gli amplificatori di un free rock con i Coldplay.

0: Patience di Chris Cornell, era il 2020. Noi ritorniamo con questa bellissima voce a martedì 18 agosto 2026 in Summer in Rock. Ciao Patrizio Marchesan, benvenuto. Restiamo insieme fino alle 16. Sono Che ti passa, tra poco ci sono anche i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
1: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
1: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
5: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

SpongeBob dei Red Hot Chili Peppers. Con questo groove noi andiamo avanti alle 15.25 di questo martedì 18 agosto, leggendo i vostri messaggi. Grazie a tutte le persone che si fermano anche solo per mandarci un ciao. In diretta con voi ci sono io, che sono Katy Pass. Fino alle 16 c'è Patrizio Marchesan, che guida questa macchina in regia. In quest'ultima ora c'è la nostra bellissima musica, ci sono i Red Hot Chili Peppers. E a proposito di loro, Flea mesi fa ha parlato di questa band da cui è nato letteralmente, dicendo appunto che stavano per rientrare in studio, questo nonostante il fatto che lui fosse in giro con il suo progetto solista Honora, con cui diciamocelo si è anche divertito moltissimo, abbiamo visto grandi cose anche solo attraverso i social. Però ci ha dato queste anticipazioni e sembra proprio che i Red Hot Chili Peppers stiano tornando in studio e mantenendo la promessa. E dove registrano? Ma a casa di John Frusciante. Che domande. Certo, Flea dice che stanno scrivendo insieme, che letteralmente feels great, e noi gli crediamo. Dopo due album nel 2022, la domanda è: arriverà il 14° disco? Ecco, ancora non c'è una data, ma la cosa che è certa è che il matrimonio a quattro dei quattro Red Hot Chili Peppers è assolutamente vivo. La formazione Kidis, Flea, Frusciante, Chad Smith è nuovamente dentro al processo creativo dopo Unlimited Love e Return of the Dream Canteen, entrambi appunto i dischi del 2022. Quindi, partendo dal rapporto dei quattro, Flea ha anche paragonato i Red Hot a un matrimonio a quattro persone, dicendo un rapporto vivo in continua trasformazione dove inevitabilmente entrano in gioco anche gli ego, che però a quanto pare poi riescono sempre a fare pace. Quindi ascoltiamo adesso invece un progetto che è tornato nel 2026, arriva dall'Inghilterra, parla di un legame viscerale, ossessivo e irrazionale, paragonato a una forza primordiale e inevitabile che scava sotto pelle. È la nuova degli Amazons, Blood on the Bone.

0: Il rock and roll per me è sempre stata la voce della gente comune, degli outsider, di quelli che non comandano.
1: Chris Cornell, Virgin Radio, Style Rock.

0: Young Again, gli Shinedown 2026, tra le altre cose questo nuovo album 8 ve lo straconsiglio, perché io ho avuto l'anteprima, perché ho avuto il piacere di intervistare Brent Smith. È tutto sul nostro sito virginradio.it, anche la nostra chiacchierata tradotta chiaramente, quindi per chiunque, chi vuole sentire l'inglese, chi vuole leggere l'italiano, abbiamo veramente tutte le modalità. Però dicevo, è molto bello il disco, sono 18 canzoni un po' scollegate tra di loro, quindi non è per niente un concept album, ma alla fine è un album di crescita molto molto grande per questa band, che insomma i numeri ce li sta facendo vedere da sé. E noi rimaniamo qui in Summer in Rock per gli ultimi 20 minuti in diretta. Io sono Katy Passa, al 342 41 41 411. Ci state mandando un sacco di bei messaggi, magari questi ultimi secondi ce li prendiamo per dare un po' di spazio anche a voi. Tra pochissimo si ritorna anche con un Virgin Classic del 1968
1: on Virgin Radio. Summer in Rock.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Sei aggiornato sul calciomercato?
7: Ovvio, leggo Gazzetta.
6: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
8: Per forza, leggo Gazzetta.
6: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
7: Direi, leggo Gazzetta.
6: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Virgin Classics
11: 1968.

While My Guitar Gently Weeps era il 1968 con i grandi Beatles, questo capolavoro Virgin Classic di questo momento in diretta insieme in Summer in Rock con me che sono Katie Passa. Dicevo, questo classico è stato scritto da George Harrison, pubblicato appunto nel 68 nel White Album. L'idea iniziale nacque quasi come un gioco, come spesso capita. Harrison aprì a caso un libro, trovò le parole Gently Weeps e decise di costruire una canzone intorno a quella frase. Tra l'altro, questo è un consiglio meraviglioso per chi non sa dove ripartire, che ne so, per trovare della creatività. E comunque il significato è molto più profondo, come ovviamente capita soprattutto quando ci mette le mani George Harrison, perché George osserva il mondo e si chiede perché le persone non riconoscano, cose

rapporto senza riuscire a cambiarlo. E vabbè, anche questa cosa ci rende molto umani. Ma questo brano ha un significato talmente profetico, pensate, che mi collega in automatico a una notizia che ho letto poche ore fa, perché a Firenze, a proposito di persone, esseri umani sconnessi, aprirà il primo centro italiano dedicato alla prevenzione dei rischi legati all'abuso di social media e schermi. Si chiama Discover Fuori dal Gioco ed è uno spazio progettato per ragazzi e ragazze che potranno letteralmente scoprire qualcosa che sembra quasi rivoluzionario ai giorni d'oggi: parlare faccia a faccia, giocare insieme, creare con le mani, stare nel silenzio e nella noia. E con questo, veramente amici, io vi mando il nuovo singolo dei Mayday Parade, che tra l'altro ha un risvolto molto psicologico, anche loro ci hanno dato dentro con l'introspezione. Questo si chiama Sweet Sad Sugar.

0: A proposito di nomi che toccano letteralmente lo stomaco, Ozzy Osbourne col featuring con Eric Clapton e questa One of Those Days. E noi con questa enormità chiudiamo questo appuntamento di Summer in Rock, ma niente paura amici, si ritorna domani sempre col palinsesto estivo, tutto agosto sarà così, quindi questo martedì 18 agosto lo chiudo come? Anzitutto ringraziando il mio Pat in regia che ritornerà anche domani con me e poi soprattutto tutti i miei colleghi, questa sera ci sarà Alteria dalle 18 alle 20 per l'aperitivo su Virgin Radio, quindi amici un abbraccio e un 5 alto da Ketty Passa, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Summer in Rock. Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Ogni giorno dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 16 e un minuto.
5: It's 4:01 p.m.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
0: Vanessa Incontrada.
2: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
0: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Fanta allenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Virgin Classics 1969.

0: Ne combino di tutti i colori perché ho un preciso scopo da raggiungere. Quando morirò, voglio andarmene all'inferno, non in paradiso. E il diavolo ha merce migliore da proporre.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest, in palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
7: It's 5 p.m.
1: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli un incidente sta generando code tra Valsamoggia e Modena Sud. Per un altro incidente si resta in coda tra Lodi e il Bivio a 1 a 58 in direzione Milano. Sulla 12 Genova-Roma viene segnalato fumo a causa di un incendio verificatosi tra Torri in Pietra e Cerveteri. Lungo la 14 Bologna-Taranto traffico rallentato tra il Bivio per la 16 Napoli-Canosa e Canosa a causa di un veicolo in fiamme. Sulla statale 640 di Porto Empedocle traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio Favara Nord in direzione Porto Empedocle. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Il loro 20° lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Best Rock 500, the songs that made rock history.
10: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio.
11: Virgin Classics 1981.

0: Penso che Mozart fosse un punk rocker.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffe chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale, è aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato Magdalena Bacher conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. L'attentato a Ranucci, la procura di Roma si prepara a nuovi interrogatori. I 4 esecutori materiali chiedono di essere ascoltati, mentre Walter Lavitola si dice pentito per aver inguaiato l'amico fraterno. Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara nel veneziano ha scatenato forti polemiche politiche e sociali. La 39enne aveva già denunciato il suo ex per aggressioni. Sull'uomo, che dopo averla uccisa si è tolto la vita, pendeva un ammonimento del questore. Ondata di maltempo in Salento, in alcune zone anche trombe d'aria. Giovedì una forte perturbazione con rovesce e grandinate interesserà soprattutto il nord e le aree del Tirreno. A sud invece da domani le giornate torneranno ad essere soleggiate e calde. Addio a Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, record irripetibili, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: 2 incidenti sulla 10 creano code, uno tra inizio Complanare Savona e Albisola, l'altro tra Varazze e Arenzano viaggiando verso Genova. Sulla stessa autostrada traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio per la 7 Milano-Genova. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli si resta in coda tra Valsamoggia e Modena Sud. Sempre sull'autostrada veicoli lenti tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sulla 4 Milano-Brescia uscita chiusa lo svincolo Palazzolo a causa di un veicolo fermo provenendo da Brescia, uscita consigliata a Rovato. Sulla statale 47 della Valsugana code a causa di un veicolo in panne all'incrocio Galleria dei Crozi. Lungo la 14 Ancona-Pescara viene segnalata una perdita di carico tra gli svincoli Grottammare-Pedaso in direzione Ancona. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Sunset in Rock.
1: Sunset in Rock.
5: Ore 18:03 minuti, si comincia Sunset in Rock. Siamo in diretta fino alle ore 20 con me, che sono Alteria. Buongiorno Pat in regia. Dai, buonasera, buonasera. Ci si deve abituare in estate a questi orari diversi rispetto alle nostre solite dirette. Ore 18 si dice buonasera. Da che orario si dice buonasera? Da mezzogiorno? Dalle 13 del pomeriggio? Vediamo se qualcuno a casa avrà voglia di risponderci. Oggi è il 18 di agosto, oggi è il Never Give Up Day, la giornata dedicata a tutti quelli che non si arrendono mai, e secondo me questo tema potrà darci degli spunti interessanti. Prima cosa però, fuori orario, ma io vorrei uno sberebemme dell'aperitivo. 342 41 41 41 41, se un pochino siete felici di stare in nostra compagnia, beh, aspettiamo un vostro WhatsApp vocale. È tutto al posto giusto, arrivano i Bon Jovi, Lost Away.

0: Bon Jovi ad aprire le due ore di Sunset in Rock. Beh, nella giornata del Never Give Up, giornata dedicata a tutti quelli che non si arrendono mai, John Bon Jovi ci sta alla grande, perché lo sapete, ha avuto problemi alle corde vocali, ha smesso di cantare dal vivo, adesso si è ripreso, è voluto tornare sul palco. Non deve essere stato facile, ma lui ha deciso di tenere botta. Posso raccontarvi un pezzettino di fattacci miei? Ho vissuto la stessa cosa, io con le corde vocali ci lavoro sia in radio che come cantante. Quando ti si rompono, uso questo modo di dire, le corde vocali, quando insomma sono in difficoltà e tu senti che perdi il potere della tua voce, è molto pesante. Quindi bravissimo John Bon Jovi, Never Give Up. Pure io sono stata brava, pure io. Tantissimi messaggi dagli ascoltatori di Virgin Radio questa sera, sentiamo un po'.
1: Un mio amico chef mi ha detto che in ristorazione si dice buonasera da dopo mezzogiorno. E comunque sbere bam.
2: Beh, io non è che sono felice, sono felicissimo. Sbere bam. Comunque dopo mezzogiorno dico buon pomeriggio, buonasera penso dopo le 20.
0: Amore, bellezza, vuoi la risposta giusta, Patte? Voi tutti all'ascolto. Allora, fino alle 14 si dice buongiorno, tra le 14 e le 17 buon pomeriggio, dopo le 17 buonasera, quindi giusto, buonasera amici, arriva Paul McCartney.

Celeste Brownstone, Guns N' Roses. Oh yeah. 18 e 17 minuti, la voce di Axl Rose, che se non erro, anzi sono certa, è un appassionato di motociclette. C'è anche il suo pianoforte da palco con la seduta come se fosse la sella di una moto, quindi ha portato anche sul palco il suo amore per le due ruote. Leggevo a proposito di moto che Youngblood purtroppo si è fatto male, si è rotto una gamba a causa proprio di un incidente in moto. Si trovava ad una parata, un raduno uno dei motociclisti, chissà cosa ha combinato, insomma si è fatto male, sta bene, continua a fare il tour, porterà avanti le date, probabilmente chissà se avrà il trono di chitarre come Dave Grohl, come anche Axl Rose, dico bene, qua ormai sto facendo confusione tra le gambe rotte dei vari musicisti e artisti, chissà se lo vedremo su un trono con le stampelle. Comunque buona guarigione a Youngblood, tantissimi messaggi da parte vostra, che bello passare questo orario aperitivo insieme. Adesso ci ascoltiamo qualcosa di super nuovo, loro sono Ico and the Bunnymen con Brussels is Haunted.

0: suono dei fratelli Gallagher e Oasis. Da pochissimi minuti abbiamo pubblicato, condiviso sui social di Virgin Radio, il trailer del docufilm in arrivo proprio su Oasis. Ne parliamo tra poco insieme qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Burn It Down a Linkin Park con la voce di Chester Bennington. Sappiamo che la storia di Linkin Park è andata avanti. Settembre è mese pieno perché arrivano dei documentari molto interessanti. Dal 30 di settembre arriva nelle sale cinematografiche Unshutter, che vuol dire ricomporre, ricostruire, ed è un docufilm proprio sul ritorno di Linkin Park con la voce di Emily Armstrong dopo la morte di Chester Bennington. E prima invece vi dicevo che abbiamo pubblicato da pochi minuti sui nostri canali social, Instagram, Facebook di Virgin Radio, il trailer del documentario docufilm sulla reunion dei fratelli Gallagher, Oasis. Vi dico che ci sarà la premiere di questo film alla Mostra del Cinema di Venezia il 5 di settembre, ma dall'11 di settembre liberi tutti, cioè arriva nelle sale, si possono già comprare i biglietti e via dicendo. Pat, 2 ore di film, di docufilm, ci sono le prove, c'è backstage, c'è il palco, ci saranno sicuramente un sacco di dialoghi molto molto irriverenti tra i due fratelli Liam e Noel Gallagher. Si continua con la musica, siete su Virgin Radio, questo è Sunset in Rock, io sono Alteria, lui è Dave Grohl con i suoi Foo Fighters e questo brano si intitola Window.

Adam Song, Blink 182, era il 1999. Questa canzone, beh, è stata un po' una svolta nella scrittura dei Blink, perché da power trio, panchettone, un po' buffone in senso buono del termine, scrivono questa canzone con un testo molto molto profondo, scritto da Mark Hoppus, il bassista, in un periodo della sua vita, beh, bello tosto. Era un po' depresso, era in tour, aveva paura di finire il tour e ritrovarsi solo a casa. E non solo, anche un episodio di un ragazzo giovane che si era tolto la vita fu un episodio che lo colpì particolarmente. Insomma, alla fine esce fuori questa canzone. Loro stessi hanno dichiarato: non pensavamo potesse uscire una canzone così triste, però sono tanto tanto orgogliosi di questo brano. Bene bene bene, voltiamo pagina, ma si rimane nel punk, sì. Loro sono i Green Day, era il 2020. Oh yeah, ce l'ascoltiamo.

0: Blue, The Lovesick Lullaby. Noi torniamo con un Virgin Classic del 1969.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Virgin Classics 1969.

Virgin Classic 1969, i Doors con Touch Me. Adesso sto per amarti finché il paradiso non ferma la pioggia, sto per amarti finché le stelle non cadranno dal cielo per te e me. Dai, adesso toccami, baby, non ti accorgi che non ho paura. Ma voi immaginate Jim Morrison sussurrare queste parole all'orecchio di qualche sua conquista? Parlando di così un pochino di cose sensuali, anche sessuali, leggevo un articolo, caro il mio Pat, non so se vuoi darci testimonianza di questa cosa. Anzi, anche voi, in estate si fa meno all'amore per via del caldo. Come la vedi tu questa potrebbe essere? In estate si fa meno all'amore. Noi magari con Touch Me The Doors vi abbiamo svegliato, risvegliato qualche prurito, perché no? Da un grande classico, un Virgin Classic, ad una novità musicale. Loro si chiamano DMAs e questa è Killing Time.

0: Am I Really Going to Die? White Lies. Noi chiudiamo la prima ora di Sunset in Rock. Arrivano le notizie del TGcom 24, le informazioni sul traffico e poi continuiamo.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Visitare la Death Valley in estate è come decidere di entrare in un forno rovente. Di giorno andiamo oltre il caldo estremo e di notte ad ogni passo puoi sentirlo quel tepore trattenuto dal terreno. Non c'è tregua. Entrate al Virgin Motel pensando di aver trovato finalmente un luogo dove fuggire da questo inferno, ma avete fatto male i vostri conti. Non avete considerato che qui c'è il rock pronto a infiammarvi.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: TGcom 24. Breaking news.
5: Buonasera da Esther Oletto. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz cerchiato in blu con sovraimpressa la scritta nuovo territorio statunitense. La replica di Teheran, correggeremo le sue illusioni. Allarme è rientrato a Dubai dopo la minaccia missilistica. Almeno 10 morti e 8 feriti nell'attacco russo su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky giura vendetta. Kiev lancia quasi 800 droni contro Mosca e testa i propri missili balistici. Entro pochi mesi l'utilizzo. La 22enne somala, che dovrebbe essere espulsa dalla Germania verso l'Italia, ha ricevuto asilo e protezione temporanea da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Intanto Berlino proroga i controlli alle frontiere esterne sino a metà marzo 2027. Anche la Svizzera riprende i trasferimenti dei migranti verso il nostro paese. Un altro femminicidio a Colleferro vicino Roma, uccisa a coltellate una cinquantenne di origini polacche. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio quando la figlia è rientrata a casa, fermato il marito, un tunisino di 69 anni. In arrivo procedimenti disciplinari nei confronti dei quattro custodi del museo a Cascina presenti durante il furto delle 6 tavole di Antonello da Messina compiuto a Ferragosto. La procedura scatterà non appena il Dipartimento per i beni culturali della regione siciliana riceverà la relazione della direttrice. Il sistema d'allarme sarebbe scattato subito. La scena è stata ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza. Il mondo dell'ippica dice addio a Bahrain, il più grande trottatore di tutti i tempi. Aveva 31 anni, da uno viveva in una tenuta a Eboli, stroncato da un infarto fulminante. Il suo record è 62 vittorie su 73 partenze. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova Savona traffico rallentato tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori. Sulla statale 12 della Vettone del Brennero ci sono code a causa di un incidente verificatosi all'incrocio Lavis Nord. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo coda per incidente tra il Bivio per la 25 Torano Pescara e Tagliacozzo verso la capitale. Sulla 1 Roma Napoli viene segnalata una perdita di carico tra l'allacciamento di Ramazione Roma Sud e lo svincolo Valmontone in direzione Napoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Style Rock.

Bright Lights, Placebo. Ad aprire la seconda ora di Sunset in Rock, che ore sono 19.06 minuti. Ho resistito fino ad ora perché volevo ascoltare con voi un singolo che è uscito quest'oggi. Abbiamo già passato questo pomeriggio il nuovo singolo The Fontaines DC, ma io lo ascolto con voi adesso per la prima volta. Loro ci piacciono parecchio, arrivano dall'Irlanda, l'ultimo album Romance bellissimo, io ho acquistato il vinile. Beh, abbiamo la notizia che il 16 di ottobre arriva il nuovo lavoro, il nuovo album dal titolo Dopamine Chamber, che è un po' la stanza della dopamina. 16 di ottobre, curiosità, il disco e le voci sono state registrate un po' tra l'Inghilterra e Palermo, in Sicilia, perché il cantante The Fontaines DC ha viaggiato molto ed è stato parecchio tempo anche in Sicilia. Facciamo così, vi tiro in causa come critici musicali, se avete voglia mi dite cosa ne pensate. Su Virgin Radio il nuovo singolo The Fontaines DC si intitola Marianne.

0: Uno degli anni 80 e Simple Minds con A New Gold Dream 1982, molti di voi sentono un po' di influenza synth pop, synth rock anni 80 nel nuovo singolo, ma in generale nel lavoro dei Fontaines DC. Li abbiamo ascoltati pochi minuti fa, mi piace fare un pochino così la professoressa, la maestrina che dice: allora, studenti appassionati di rock and roll e di questo nuovo singolo, che cosa ne pensate? Tanti bei messaggi, tutti molto molto positivi, ne peschiamo uno al volo.
1: Alteria, io lo stavo aspettando tantissimo questo singolo e questo album, mi piace un botto, loro mi piacciono un botto e secondo me ogni singolo e ogni album è un passo avanti. Un bacione, Chiara.
0: Baci, baci, baci. Marianne, questo è il titolo del nuovo singolo dei Fontaines DC. Tanta bella roba, devo dire, quest'oggi all'interno di Sunset in Rock fino alle 20. Io sono Alteria, ancora mi sto abituando a questo orario estivo. Dal nuovo lavoro dei Fontaines DC ne arriva un altro, perché anche Greta Van Fleet, tutt'altro genere, qui siamo proprio nel rock and roll, ma anche loro tornano con nuova musica. Questa è una ballatona nuova, si intitola So You Stand.

0: Che occhioni color nocciola, stavo guardando Alanis Morissette su Virgin Radio TV, siamo anche da quelle parti, restiamo insieme e si torna con il suono degli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Rock and Roll Train, AC/DC, il treno del rock and roll. Sai che faccio anche oggi il momento quiz? Momento quiz, però non vi do neanche il tempo di rispondere, giusto la domanda e poi rispondiamo noi. Quante canzoni all'interno di Black Eyes, che è l'album del 2008 dal quale abbiamo ascoltato Rock and Roll Train, e quante canzoni hanno nel titolo la parola rock? 5 secondi per riflettere. Quanti le dici? Quante le dici? 4 canzoni: Rock and Roll Train, poi She Likes Rock and Roll, Rock and Roll Dream, Rocking All the Way. Perché dico questo? Perché Brian Johnson all'epoca in un'intervista disse: era un po' di tempo che mancavamo dalle scene, volevamo fosse chiarissimo che qui si fa del rock and roll, non è cambiato nulla, e in questo disco troverete Rock and Roll degli AC/DC. Black Eyes è stato veramente un bel discone. Molto bene, noi insieme fino alle ore 20. I Muse sono tornati con un nuovo album e li vedremo anche dal vivo. Non ricordo la data a memoria in questo momento, ma su vergeradio.it trovate tutte le informazioni. Dai, un gioco per mandarvi sul sito vergeradio.it. Li ascoltiamo, nuovo singolo Night Shift Superstar.

0: prima di uno show faccio un po' di sollevamento pesi con la sigaretta. Poi il concerto inizia e da quel momento in poi l'unica cosa che vedo sono i miei piedi.
1: Angus Young, Virgin Radio, Style Rock.

What's the frequency, Kenneth? R.E.M. Qual è la frequenza? Virgin Radio, siete su Virgin Radio, com'è che sono alteri a orario insolito, 19.41, in estate succede così, Sunset e Rock ogni settimana cambia conduzione, settimana prossima da lunedì a venerdì arriverà Andrea Rock e poi dal 31 agosto riprendono i programmi così come siete abituati a sentirli. Tanti messaggi, salutiamo per esempio Zeno che manda un messaggio dicendo che bello ascoltare Virgin Radio col tramonto, con il sole, con il mare, col sole che scende, il mare vi dicendo, lancio una sfida, vediamo se c'è qualcuno che pensa ad avere davanti ai suoi occhi la vista più strana, più improbabile, la vista più particolare, vediamo chi ci racconta, ci manda una fotografia. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, io vedo che sono partiti i Kings of Leon.

0: Con Around the World, e voi ci portate un po' in giro per il mondo anche grazie all'applicazione di Virgin Radio. Arrivano foto, immagini, descrizioni di luoghi che avete davanti ai vostri occhi mentre ci ascoltate in diretta. Bravi tutti, noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Sunset in Rock.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
0: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Virgin Classics 1984.

Dancing in the Dark 1984, il boss Bruce Springsteen. Tanti messaggi da parte degli ascoltatori, dai, siamo quasi ai saluti finali. Vi ho chiesto di raccontarci cosa avete davanti agli occhi in questo preciso momento. In molti stanno cucinando, quasi pronti per la cena, chi è in autostrada, chi è al parco, chi vede davanti a sé un palco in preparazione per un concerto o musica dal vivo. Vince secondo me la foto bellissima, tra l'altro, dell'Etna in azione, l'Etna che in questi giorni insomma ha creato un bel po' di disguidi per tanti viaggiatori, per chi vive in Sicilia. Etna che i siciliani chiamano anche, ditemi se sbaglio, Muncibeddu o a montagna, così viene chiamato in Sicilia. Io ho origini siciliane, però chiedo conferma agli amici che ci ascoltano da questa bellissima isola. Molto bene, dalla Sicilia noi arriviamo davvero verso il finale di Sunset in Rock. Loro sono gli Interpol con See Out Loud.

0: Usciamo con passi delicati da Sunset in Rock e grazie a Cure che chiudono queste due ore di diretta dalle 18 alle 20. Io vi aspetto anche domani sera. Io che sono Alteria devo ringraziare voi in primis perché avete interagito parecchio, questo programma lo facciamo insieme, poi ringrazio Pat in regia. Domani ti trovo alle 18 puntuale, benissimo, vi mando un bacio, un abbraccio, a domani sera, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Sunset in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: died and you just stood there. I died and you watched. I died and you walked by and said no.
1: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: più uno.
7: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
1: Best Rock

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Best Rock 500.
4: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Moto Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest, potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 21.
2: It's 9 p.m.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
1: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
0: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
0: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Sei aggiornato sul calciomercato?
8: Ovvio, leggo Gazzetta.
7: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
9: Per forza, leggo Gazzetta.
7: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
8: Direi, leggo Gazzetta.
7: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Best Rock 500.
4: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso,
5: odio questa notte.
4: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
5: Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Best Rock speciale Weezer. Il gruppo americano aggiunge un altro capitolo alla loro straordinaria carriera e pubblica un nuovo omonimo album, Weezer. Loro ventesimo lavoro in studio, nato dalla completa interazione tra i membri della band, è un disco urgente e vitale. In un appuntamento unico con Ringo, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Weezer, venerdì alle 22, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
7: It's 10 p.m.
8: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
9: Qualcuno la chiama la porta dell'inferno, qualcun altro del paradiso. Resta il fatto che la Death Valley è un luogo magico, dove accadono cose magiche. Pensate al Virgin Motel, ad esempio. Solo un pazzo poteva immaginare un albergo in mezzo al niente, convinto che altri pazzi sarebbero arrivati fin qui a chiedere una stanza. Pensate poi a quel folle che, come lavoro, ha accettato di fare il portiere di notte proprio di quell'albergo sgangherato. Se devo essere sincero, credo di non aver mai fatto scelta migliore nella mia vita. Dovreste farvi un giretto da queste parti per capire la meraviglia. Intanto ve ne do un assaggio con il primo disco di oggi.

La ragazza mi guarda mentre accavalla lentamente le gambe. Nel suo vestitino a fiori sembra un giorno di primavera. Mi racconta del suo viaggio, come è arrivata al Virgin Motel. Dice che non vorrebbe mai più ripartire, che questa terra le assomiglia. Capisco bene come ci si possa sentire a casa qui. Continuiamo a parlare. Lei gesticola, così che quello che dice sembra ancora più intenso. Io l'ascolto con attenzione, la guardo. Non posso fare a meno di guardarla. Mi piace, penso. Caspita, se mi piace. Questa ragazza mi cattura come un gran

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
5: Dove il rock non va mai a dormire.

0: Ha un brutto carattere. Se la prende facilmente. Da quando è al Virgin Motel, ha già litigato con due clienti. Tutti così gli irlandesi, commenta il vecchio Fred, che quando non sa cosa dire si rifugia negli stereotipi. Ma finiscila, gli dico, cerca di tranquillizzarlo piuttosto, visto che sei bravo ad ammansire le persone. Mi ascolta e si avvicina al tipo offrendogli un po' della sua birra. Pare funzioni. Così io torno al mio posto non preoccupandomi più di loro. E mentre sento partire questo pezzo alla radio, penso che non è affatto vero che gli irlandesi hanno un brutto carattere.
1: Hope when you can't find a meaning, entwined like a figure of

Non trovi quiete? Passi un po' di crema per alleviare il calore del sole che ancora si fa sentire sulla pelle. Apri la finestra, ma l'aria è ferma e non arriva conforto. Allora ti decidi ad uscire dalla tua stanza, magari per cercare qualcosa di fresco da bere o qualcuno con cui scambiare due chiacchiere. Non sei ancora arrivato alle scale che ti senti avvolgere da un suono. È irruente, intenso, è carico, è rock. È l'estate che passa così, al Virgin Motel.

and beyond.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

La connessione non va. Si lamenta il signore con una folta chioma di capelli ricci, appena arrivato dall'Arizona. Con molta calma gli rispondo che qui funziona così. A volte il segnale non prende. Siamo nel bel mezzo della Death Valley, amico. Gli dico anche di stare tranquillo, che dopo lo smarrimento iniziale si prova un certo piacere ad essere disconnessi. Non sembra essere molto d'accordo con me e continua a muoversi in cerca di un punto in cui agganciare la linea. Lo guardo provando un lieve sconforto nel vederlo così, scollegato dalla realtà, indifferente persino alla gran musica che circola stanotte qui, al Virgin Motel.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
7: It's 11 p.m.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Non sono mai stata in un posto come questo. Wow, dice con aria estasiata la biondina dell'upper class newyorkese. Chissà come c'è finita qui. Ha tutta l'aria di essere una di quelle ragazzine ricche che trova molto avventuroso frequentare posti molto al di sotto delle sue possibilità. Già immagino i racconti che farà agli amici quando tornerà nella City. Si avvicina alla reception appoggiando sul bancone la sua borsa griffata. Sono convinto che solo quella varrà la metà di questo posto. Decido in un attimo che stanotte le nostre tariffe subiranno un lieve aumento. Sono $90, signorina. Tira fuori i verdoni senza fare una piega, mentre sul mio volto si schiude un gran sorriso. Benvenuta al Virgin Motel, dolcezza.

Se n'è andato tutto in un attimo, signor Douglas. Gli anni ribelli sono durati un battito di ciglia. Anni spensierati, dice qualcuno. Ma non c'è niente di spensierato nell'essere giovani. L'adolescenza è un dedalo di strade e quasi nessuno a quell'età sa esattamente che direzione prendere. Ah, ne ho visti di amici perdersi. Al Virgin Motel il vecchio Bonnie si abbandona ai ricordi. Io accompagno i suoi pensieri con riflessioni personali che si incagliano nel fumo della mia sigaretta. Proprio mentre allungo la mano per alzare il volume della radio, lui aggiunge: «C'è rimasto solo il rock and roll a lasciarci quell'illusione di aver sovvertito le regole».

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
3: 203, mio!
2: O ritrovarti
3: più uno
2: senza attaccanti,
3: più uno
2: per un rilancio in difesa andato male,
3: più uno.
2: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
3: Più uno.
4: Sei aggiornato sul calciomercato?
5: Ovvio, leggo Gazzetta.
4: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
6: Per forza, leggo Gazzetta.
4: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
5: Direi, leggo Gazzetta.
4: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
7: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16:45 e da martedì 1 settembre Verità nascoste su Rete 4 alle 21:30.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
12: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Il signor Anderson è una persona che da tempo ha perso ogni tipo di stupore. Siede sul divano del Virgin Motel e le poche parole che escono dalla sua bocca sono sterili critiche a qualsiasi cosa. Mi guarda con aria un po' scocciata, chiedendomi come faccio a dare ascolto a tutti. Non pensa che il 99,9% dei discorsi della gente siano noiosissimi, signor Douglas? Trovo questa sua uscita poco generosa. Così, con garbo, ribatto: a mio avviso, non esistono argomenti poco interessanti, esistono solo persone poco interessate.

La signora Garcia va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Indossa una camicia da notte bianca, lunga fino ai piedi. È tutta scompigliata. Mio marito non mi fa dormire, signor Douglas. Ho provato a colpirlo per vedere se la smetteva di russare. Alla fine mi sono arresa. 50 anni di matrimonio e sempre la stessa storia. Ah, non si arrabbi. Le faccio un po' di compagnia io, le dico. Vuole qualcosa da bere? Mi strizza l'occhio lasciandomi intendere che un goccetto lo berrebbe volentieri. Mi alzo per andare a vedere cos'è rimasto nel frigo, mentre la mia ospite, con aria allegra, prende a dondolare la testa, provando a tenere il tempo del brano che sta passando alla radio.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung, il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni!
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sei aggiornato sul calciomercato?
7: Ovvio, leggo Gazzetta.
6: Quindi sai anche chi hanno comprato Inter e Milan?
8: Per forza, leggo Gazzetta.
6: E chi sono i nuovi giocatori di Juventus, Napoli e Roma?
7: Direi, leggo Gazzetta.
6: E sabato non perdere Sport Week speciale Serie A, la Gazzetta dello Sport, e non c'è partita.
9: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
10: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
11: Virgin Radio.

Si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia. Il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua, la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

Benvenuti. Benvenuti in questo luogo da ultima frontiera. In questa terra dove madre natura è padrona del mondo. Dove non esiste inquinamento luminoso. Dove la notte è davvero buia e le stelle così brillanti e vicine che sembra di poterle toccare semplicemente allungando una mano. Benvenuti al Virgin Motel, anime solitarie. Benvenuti nell'hotel maledetto del Rock. Il signore qui presente, che risponde al nome di Johnny J. Douglas, ovvero io, è già pronto a regalarvi tanta buona musica. Non restate lì sulla soglia, entrate.

Una coppia decisamente fuori dalle regole, quella dei coniugi Freeman. Sono insieme da più di 30 anni e da 10 in viaggio per il mondo grazie alla vincita di una lotteria. Hanno già fatto 2 volte il giro del pianeta. Adesso i verdoni iniziano a scarseggiare, dice lui, abbandonandosi sul divano. Forse è per questo che sono finiti al Virgin Motel, penso io. La moglie, seduta accanto a lui, tira fuori dalla borsa quello che ha tutta l'aria di essere un album fotografico che io mi auguro non voglia mostrare a me. Alzo il volume della radio e mi fingo indaffarato.

È da quando è arrivato al Virgin Motel che si lamenta. Neanche un locale notturno da queste parti? Ah, che barba, santo cielo! Annoiato, lancia una rivista sulla sponda opposta del divano e si distende sbuffando. Mi sono già fatto un'idea di lui. Continuo comunque a studiarlo. Poi gli spiego. Fortunatamente siamo lontani dalle mille luci di Las Vegas. Dovrà accontentarsi di ciò che di bello ha da offrire la natura. E se questo non le bastasse, c'è sempre del buon rock and roll.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Partecipa al contest. In palio i biglietti per la data del 24 gennaio a Milano. E ancora, Eternal City Motor Show, 25, 26, 27 settembre, Roma. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

agli occhi incollati al suo cavolo di telefono. È da quando è arrivato al Virgin Motel che continua a scrollare immagini su quell'aggeggio infernale. Silenziatori di coscienze. Così chiamo io quei dannati smartphone, quella roba che addormenta il cervello. Lo sento commentare con stupore qualcosa che gli è appena apparso sullo schermo. Non mi interessa neppure sapere di cosa si tratta. Alzo il volume della radio e mi isolo anch'io. Tanto dubito di poter avere una qualsiasi conversazione.

ha tutta l'aria di un posto in cui nessuno vuole restare a lungo, dice questo presuntuoso, arrivato dalla Pennsylvania, guardandosi intorno. L'assegno per una sola notte, signor Snyder? Chiedo, cercando di non far trapelare l'immenso fastidio che sto provando. Ci pensa un attimo lisciandosi i baffi, poi mi risponde che terrà la camera per qualche giorno. Voglia capire i clienti. Gli allungo le chiavi della stanza numero 5, sperando di vederlo scomparire presto dalla mia vista, per tornare a faccende più importanti, come il rock and roll.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Rock 500, the songs that made rock history.
4: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, ogni giorno dalle 20 alle 22, solo su Virgin Radio. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.

Avvolta in una coperta e a piedi scalzi, va a sedersi fuori, sulla sedia a dondolo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. «C'è un cielo troppo bello per starsene chiusi in camera», mi urla da lì, cullandosi dolcemente. La raggiungo. Un vento gradevole mi accarezza la faccia. «Ha avuto una buona idea, signora Flores», le dico. E mi ritrovo anch'io con il naso all'insù a guardare le stelle. Restiamo in silenzio, ognuno perso nei suoi pensieri. Entrambi travolti

Mi sta veramente facendo perdere la pazienza. L'ho già pregato più volte di abbassare la voce, ma a quanto pare non vuole saperne di comportarsi come una persona per bene. Così continua a essere molesto con gli altri clienti del Virgin Motel. Signor Fisherman, questa è l'ultima volta che le chiedo di fare piano. Alzi ancora la voce e le faccio trovare i suoi bagagli sulla porta. Resta imbambolato a guardarmi con un'espressione inebetita, ma non proferisce parola. Forse questa volta mi ha preso sul serio.

Ma cosa sta succedendo alla razza umana, signor Douglas? Questo mondo è impazzito! Scaraventa lontano da sé il giornale. Un vecchio numero del Washington Post che un cliente ha lasciato al Virgin Motel qualche giorno fa. Anch'io avevo dato un'occhiata a qualche articolo. C'è davvero poco da stare allegri. Che vuoi farci, amico? Siamo nelle mani di gente senza senno, con un ego spropositato. Ripete la mia domanda il vecchio Fred. Cosa vuoi farci? Cosa vuoi farci? Se almeno credessi in Dio, mi metterei a pregare.

all'insensibilità di chi si crede troppo bella per un comune mortale. Seduta sul divano del Virgin Motel, con espressione altezzosa, chiede se può avere qualcosa di caldo da bere. «Certo, Sua Maestà», rispondo lasciando emergere una punta di fastidio. «Per favore», si affretta ad aggiungere, interpretando bene la mia ironia. Quando torno a portarle una tisana fumante, il suo sguardo si è già addolcito. Con una mano mi fa cenno di sedermi vicino a lei. Non me lo lascio ripetere. Iniziamo a parlare mentre una musica divina prende a invadere la stanza.

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

La macchina avanza a singhiozzi, fermandosi proprio davanti all'ingresso del Virgin Motel, dopo aver emesso un rumore simile ad uno scoppio. Credo che il signore sarà costretto a fermarsi qui per qualche giorno. Entra un tipo con una gran cesta di capelli bianchi, tutti scompigliati. Non si presenta neppure. La prima cosa che dice è: quel maledetto catorcio ha deciso di abbandonarmi proprio adesso. È stato fortunato ad essersi fermato qui, rispondo io. Lui si guarda intorno e la sua espressione non lascia dubbi. Fortunato? Non direi esattamente così. A me scappa da ridere, e anche a lui. Prima di darmi una stanza, mi dia una birra, per favore. È in questo modo che è iniziata l'amicizia tra me e il signor Martin.

Le dico che mi dispiace e sono più che sincero. La ragazza è davvero carina. Stretta in un mini abito a fiori, sembra un bel giorno di primavera. Il prossimo albergo è a molte miglia di distanza da qui. Se ti accontenti del divano, puoi restare. Ci mette un secondo a prendere una decisione. Lascia la sua valigia a terra e si guarda intorno. «Bello questo posto, mi piace!» esclama. «Più o meno di quanto tu piaci a me?» Non sono riuscito a trattenermi. Un lieve rossore le tinge le guance. «Ma tu stavi andando via?» mi chiede. «Il mio turno al Virgin Motel è finito, ma se ti va posso restare.» Lei sorride e io non vi nascondo di essere un po' eccitato per questo finale tutto da scrivere. Vi farò sapere com'è andata. Intanto godetevi l'ultimo disco. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.